0: Sono le 2:01.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Non era in programma così in questa maniera, ma Torino, Milano, a sto punto. Ricky, Luca, Mauro. Mic check, fare rap non è obbligatorio. Lo sapete molto bene anche voi. Hard workers.

0: starter. Mando a casa sti wack MC senza ne artene parte.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed essere completamente presi da quello che si sta svolgendo.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, ho un chilo di ganja, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo

Hot block radio, the block is hot. Q! Q! Q!

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Black Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 4:02.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: soliti sospetti. Quelli che deridevi perché avevano progetti. Avvisa i tuoi amichetti che scendono di ranking. Forse per farvi secchi non ci serve lo Zempic.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: vita mai.
1: Se come loro ti pigliato coro ma non mi lasciate sola. Mi stai proteggendo tutti mi sento sicuro. Quando sto con te tu giuro non pensa a nessuno. Se come loro perché tu tieni valore. Tu mi guardi sempre come fosse la prima volta. A girare sto mondo vedo un

0: to see my father on that day. When I get me that judgment day,
1: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: con la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: chiamo a Milano.
1: Testare.

0: Sono le 7.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro. Un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
5: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Swatblock Radio.

0: ritorno.
1: Il suo ego alle palle è un tennista. Dice la sua parola è parabola, antennista. Sono stanco quando mi dici, sono triste. Ma me lo stai dicendo ridendo, è un po' triste. Pensi che i regali sono cani e fiori. Quando li hai neanche li guardi, sei superficiale. Nella stanza siamo insieme, ma restiamo soli. Mi vuoi bene oppure è solo

Ho visto il sole sorgere e morire 16.000 volte. Ho visto vita e morte, ho visto il giorno, la notte, le stelle. Ho visto morire i miei fratelli, ho visto piangere le mie sorelle. Ho visto gente senza scrupoli, gente accoltellarsi, ammazzarsi per motivi veramente futili. Ho visto giorni grigi, giorni bui, giorni in cui sembra tutto vada a rotoli, giorni indescrivibili, momenti da finale

I diavoli mi tirano dal collo, li sfido, mi libero di loro, li uccido. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

Ho visto l'Africa con la sua fame, l'America con il suo spreco, e ancora ora non mi spiego, giuro. Ho visto quanto è dura per un cuore puro. Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia e infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità. Ho visto l'ITA, LIA, ho visto le

una parola. Ho visto giovani buttarsi via con la coca, con la roba, non è roba mia, come una malattia. Ho visto gente farsi prendere dalla follia e dopo dalla polizia. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

visto cose spaventose, stile Kaiser Sose. Ho visto occhi che si girano per overdose. Ho visto ragazzine fare le signore, fare le spose e poi spezzarti il cuore. Ho visto amori splendidi tra baci e rose. Ho visto

equatore, freddo come il polo. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.

0: Jackie.
1: Io Tolino, sta scherzando.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Wow.
2: Hey.

7:34 del mattino. Non ho messo la sveglia, ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio, ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio, non riuscirai a muoverti.

mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisci il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nop, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.ways.eu.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per iniziare bene la tua giornata.

A Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copre i recchi quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. A domenica sulla marona ti accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga Rovena a pigliato quando qualcosa. E se non c'è sta quando si accira nei guaglioni. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ove. O marciapiede tenne sempre un nome con corona. Che ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa Frid, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

voci che amo, mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando, nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot, ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio, grazie alla copertina del disco pop-up, esco rinato dai comic festival tipo Rehab, so che se perdo i superpoteri è lo specchio di

0: Sono le 8:01.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il digital audio broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
1: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
2: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
0: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: culo citofona. Non sono a caso, sogno la Bellucci in giro per casa. Razzista di merda, dice torna a casa. Sua figlia da tre giorni non torna a casa.
1: Era con il quarantenne a far la bamba. Siccomane mi chiedi grammi. Fammi un favore, levati dal caso.
2: Qualche cazzo in cambio di qualche grammo.
0: Se non porto soldi a casa, non torna a casa. Se non porto soldi a casa, non torna a casa. Se non porto soldi a casa, non...

chain, Mr. T versione bianca, cocaine. La mia side sta baciando la main. Sono il prince di sta shit, Purple Rain.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calveirate. Non ho visto nemmeno suo figlio nascere.

0: farai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci, sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice i bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore non...

Ero un bimbo con i dogo in cuffia. Ero un bimbo con i dogo in cuffia. Un pallone e le scarpe coi buchi. Mamma faceva i salti mortali.

stella si spegne, dammi una ragione. Sono come il sole, perché sono io stesso a darmi calore. Vienimi a soccorrere, sogli ordinati, stanza in confusione. Se deve piovere, per sempre faremo festa sotto l'acquazzone. Tra male e il bene, tra l'odio e l'amore. La vita è un flusso, tu lascialo scorrere.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.
3: Yeah.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono Outlook, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Sono le 10:04.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Hotblock Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio, cazzo che figa. Hot Block Radio,

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
1: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni tutti, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
0: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante con un gran rasoterra da fuori area porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
2: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile.
0: Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capolista in campo domani: la Lazio ospita il Milan e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri: alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fefe De Giorgi.
3: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
0: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

is hot.

0: e vola verso ciò che ti è concesso.
1: Corner.
0: La

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: figata ragazzi.
1: Mother, you underestimated your child.
2: Yo.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: È mezzogiorno.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: forget to chase my goals.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: crazy.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

I got bravery.

0: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: Partorito il 9 ottobre, sono figlio dell'autunno, per questo amo il crepuscolo, amo stare in bilico tra luce e buio.

0: Sono le 13.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
1: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
0: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ho osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

noi. Senti bene bitch, questa è una true story, true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sui tue ostiche dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Tell me how you feeling.

0: The block is hot.
1: Conductor.

0: Emeralds. Emeralds.
1: Fuck. Bitch, is we fucking or what?

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: We been fucking for a night or two. You like the sunrise, even in the afternoon. Can't keep Keisha off my mind. Yeah, this shit been lovely, nigga. You know. To God be the glory, man. I'm blessed.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Proiettori.
1: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Do my nails make you nervous?
2: Best, best, best. Looking to feel my best, best, best, best.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Oh la la, oh. Fiesta toute la night. Ce soir on se met die, die, die. Oh my god,
2: wow.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: To that opening hole,

0: AKA Mr. F.A.T.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni, la storica leader radicale e fondatrice di Più Europa, è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martin Sella all'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.
3: Speed of glory. Oh my god.

0: Do not be alarmed. This is just for fun.
1: It's a carnival vibe.

0: is hot.
1: Bella per 8 block, arrivo in Italia ragazzi, spingere la shit come si deve sempre.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

sex. Ti sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok shorty. Non ci domandiamo se fornire.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così e tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai pensato che ti piace.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

everybody equal. You know what I'm saying? We all move like.

io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due

0: Sono le 16:02.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'Associazione delle Imprese dell'Indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito, 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: La mia vita è un classico e voglio merda!

flavor più di left side. Viaggio su una caddy con due troie come Frank White, pompando Isaac Hayes, DJ Biz oppure Lakeside. Non ho tempo di ascoltare certi rapper fake side. Sono patrimonio dell'UNESCO, più ristellato mi certi rapper fake side. Sono patrimonio

tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. All right, let's

Too Hot Block Radio. Stop por comenzar American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

non era in programma così in questa maniera, ma Torino, Milano, a sto punto. Ricky, Luca, Mauro, Mike Check, fare rap non è obbligatorio, lo sapete molto bene anche voi, hard workers.

0: starter, mando a casa sti wack MC senza ne arte né parte.
1: Sono le 17.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su Hot Block Radio. I forgot what we were doing.

0: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20:45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso: è una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di Dazon rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Sentella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
1: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri, che dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
2: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
1: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
0: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafo e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle 3 serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
3: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
4: Westside Milano, Santana Gang.

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: senti, baby.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano, dimmi. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: Urban Music fa resistere. Non esiste una radio simile.
1: Benvenuti in
2: Radio Contrario Volume 3. Attenzione.
1: Ascolto, vuoi fare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dicono. Buon ascolto.

0: Ti parlo, che cazzo?
1: Trick super trick, Danny domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
2: Hai avuto problemi?

0: capo che tutti sono il nome. Perché a me come fa la religione? Per i soldi ho più di uno stratagemma, più di una perla, una strana gemma, spada e scudo sullo stemma.
1: Ma hai avuto problemi, la vita non se riscendi, se non l'accetti non farla star. E anche metti in

Oh, bella Fredè. Certo, ho visto, spacca la roba. Figo il mixtape, come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, TDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five.

0: vestivano Uterby. C'è tanto trash che un rapper ora mi sembra più un motherfucking blooper.
1: Bitch, se quello capo è solo bla bla. Snitch non ne ho con me, nessuno habla. Dripping dentro diventa il Niagara. Gang finché non sarò in una bara. Bitch, se quello capo è solo bla bla. Snitch non ne ho con me, nessuno habla. Dripping dentro diventa il Niagara. Gang finché non sarò in una bara.
2: Bitch, we moving outside. Money nella zona è tipo Brooklyn outside. Young blood ho la direzione tipo movie outside. Dice Northside per il business.

scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso. Quando sentiamo parlare di vitamina C, quasi tutti pensiamo alla stessa immagine: un'arancia, un bicchiere di succo appena spremuto, l'inverno, le difese immunitarie, forse qualche rimedio della nonna contro il raffreddore. Ma se vi dicessi che questa vitamina potrebbe avere un ruolo molto più affascinante, non soltanto nel sistema immunitario, non soltanto nella produzione di collagene, ma addirittura nell'architettura stessa del cervello. Una recente ricerca condotta in Giappone su oltre 2000 persone anziane ha infatti rivelato qualcosa di sorprendente. I livelli più elevati di vitamina C nel sangue sono associati ad una maggiore quantità di materia grigia e a connessioni cerebrali più robuste, coinvolte nella memoria, nell'attenzione e nell'identità personale. È una scoperta che non dimostra ancora un rapporto diretto di causa ed effetto, ma che aggiunge un tassello importante ad un mistero che la scienza sta cercando di risolvere da decenni. Come può una semplice vitamina influenzare il cervello umano? C'è un fatto che pochi conoscono. Il cervello è uno degli organi che accumula più vitamina C dell'intero organismo. Gli scienziati hanno osservato che il liquido cerebrospinale che circonda e protegge il cervello contiene concentrazioni di vitamina C superiori a quelle presenti nel sangue. È come se il nostro sistema nervoso custodisse gelosamente questa sostanza preziosa. Ma perché? La risposta ci porta dentro uno dei processi più complessi dell'universo conosciuto. Ogni secondo nel nostro cervello miliardi di neuroni comunicano attraverso impulsi elettrici e segnali chimici. Questa attività incessante produce inevitabilmente sostanze ossidanti, una sorta di ruggine biologica che può danneggiare cellule e connessioni nervose. Ed è qui che entra in scena la nostra vitamina C, che è uno degli antiossidanti più potenti a disposizione del nostro organismo. Per comprendere meglio il ruolo della vitamina C nel cervello, i ricercatori dell'Università di Hirosaki in Giappone hanno analizzato oltre 2000 adulti con un'età media di circa 69 anni. Hanno misurato i livelli di vitamina C nel sangue e li hanno confrontati con immagini ottenute tramite risonanza magnetica cerebrale. Il risultato è stato sorprendente. Le persone con livelli più elevati di vitamina C mostravano una maggiore quantità di materia grigia, connessioni più forti all'interno del cosiddetto default mode network, ovvero una migliore conservazione di alcune aree cerebrali vulnerabili all'invecchiamento. Per capire l'importanza di questa scoperta dobbiamo però fare una deviazione. Nel cervello esiste una sorta di regione appunto chiamata default mode network, ovvero rete modalità predefinita. È una sorta di orchestra invisibile che entra in funzione quando riflettiamo su noi stessi, ricordiamo il passato e immaginiamo il futuro o lasciamo vagare i pensieri. È il luogo dove nascono molte delle nostre memorie autobiografiche, dove costruiamo il senso della nostra identità, dove elaboriamo le esperienze che ci rendono ciò che siamo. Purtroppo questa rete è anche una delle prime a deteriorarsi in diverse malattie neurodegenerative, proprio l'Alzheimer per esempio. Ecco perché la scoperta ha attirato tanto interesse. La storia della vitamina C del cervello potrebbe avere radici molto più antiche di quanto immaginiamo. Nel XVIII secolo migliaia di marinai affrontavano lunghi viaggi oceanici e molti sviluppavano una malattia terribile, lo scorbuto. Le gengive sanguinavano, i denti cadevano, le ferite non guarivano, ma i resoconti dell'epoca raccontano anche di sintomi meno noti come la confusione mentale, l'apatia, difficoltà cognitive. Quando il medico scozzese James Lind dimostrò che agrumi e limoni potevano prevenire la malattia, nessuno immaginava che stesse indirettamente proteggendo anche il cervello dei marinai. Oggi, a distanza di quasi tre secoli, stiamo iniziando a comprendere quanto quella intuizione fosse profonda. Per molto tempo la vitamina C è stata considerata soltanto uno spazzino di radicali liberi. Oggi sappiamo che il suo ruolo è molto più sofisticato. Partecipa alla produzione di importanti neurotrasmettitori come la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, molecole che influenzano attenzione, motivazione, memoria e umore.
Inoltre contribuisce alla comunicazione tra neuroni e alla protezione delle membrane cellulari. In pratica, la vitamina C non è soltanto il meccanico che ripara i danni, è anche uno degli ingegneri che aiutano il cervello a funzionare correttamente. Come ogni buona storia scientifica, anche questa ha una zona d'ombra. Lo studio giapponese mostra una correlazione, non una causalità. Questo significa che non possiamo affermare che assumere più vitamina C renda automaticamente il cervello più sano. Potrebbe essere per il contrario. Le persone con uno stile di vita più sano potrebbero avere sia livelli più elevati di vitamina C, sia cervelli più protetti. Oppure potrebbero entrare in gioco altri fattori conosciuti, che la scienza, lo sappiamo, procede così, un passo alla volta. La cosa interessante è che non servono formule magiche. La vitamina C è presente in molti alimenti comuni, appunto gli agrumi, i kiwi, le fragole, i peperoni, i broccoli, i pomodori. E quindi una dieta varia e ricca di frutta e verdura è sufficiente a garantire livelli adeguati nella maggior parte delle persone. Anche gli scienziati vogliono fare il passo successivo, seguire migliaia di individui per molti anni e quindi osservare come cambiano i livelli di vitamina C, monitorare la memoria, studiare l'evoluzione delle connessioni cerebrali, capire se esiste davvero un rapporto diretto tra questa vitamina e il rischio di declino cognitivo. Se le future ricerche confermeranno questi risultati, potremmo scoprire che una delle strategie più semplici per proteggere il cervello è rimasta per anni nascosta nei nostri piatti. Gli esseri umani, a differenza della maggior parte dei mammiferi, non possono produrre la vitamina C. Un'antica mutazione genetica ha spento questa capacità milioni di anni fa. E quindi ogni giorno dobbiamo assumerla dall'alimentazione. È quasi ironico pensare che uno dei nutrienti più importanti per il nostro cervello sia proprio quello che il nostro corpo ha dimenticato di costruire. Le grandi rivoluzioni della salute spesso non nascono da ciò che aggiungiamo alla vita, ma da ciò che impariamo a nutrire ogni giorno. Forse in questo momento, mentre ascolti queste parole, miliardi di neuroni stanno accendendosi e spegnendosi nel silenzio del tuo cervello. Stanno costruendo ricordi, costruendo idee, immaginando il futuro. E tra quelle infinite connessioni viaggiano anche minuscole molecole di vitamina C, invisibili agli occhi ma essenziali per mantenere viva quella straordinaria rete che chiamiamo coscienza. A volte la scienza ci ricorda una verità sorprendente: ciò che appare piccolo può sostenere qualcosa di immensamente grande, persino i nostri pensieri. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se questo viaggio tra neuroscienza, nutrizione e biologia ti è piaciuto, condividilo con amici, colleghi e con tutti coloro che amano scoprire come le più recenti ricerche possano cambiare il nostro modo di comprendere il corpo umano. E alla prossima, perché il cervello custodisce ancora molti segreti e la scienza ha appena iniziato a scoprirli.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18 e 11 minuti.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per l'aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni, eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90. Fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifiche e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
2: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Block Radio.

Hot Block Radio seleziona mainstream.

0: Dreadful niggas finna start shit.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale,

0: Medioranzia di democrazia.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta Vercelli, all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Modello pioggia, disegnare griglie in questi cieli con la firma della loggia. Giocano a tris mentre fanno un'altra orgia, sul letto con le teste di cavallo come Bolgiak. E in questo film c'è troppa action, pensavi la P2 fosse la vecchia PlayStation? Come

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo.

l'esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.

tall for

tettino da carne cruda per il barracuda. Numeri crescono, oh, prime che mi escono, mo altri non riescono, no no. Postaci copiscopo, dallo squat all'loft, negazioni soul, droga e rock and roll, solo in pochi lo capiscono. L'umiltà è una barca che fa acqua, non basta solo che sai fare bene l'acqua.

0: is hot.
1: You ready?
0: I'm dead!

0: qualcuno citofona. Non sono a casa, sogno la Bellucci in giro per casa. Razzista di merda, dice torna a casa. Sua figlia da tre giorni non torna a casa.
1: Era con i quarantenni a far la bamba. Psicomane, mi chiedi grammi. Fammi un favore, levati dal caso.
2: Qualche cazzo in cambio di qualche grammo.
0: Se non porto i soldi a casa, non torna a casa. Se non porto i soldi a casa, non torna a casa. Se non porto i soldi a casa, non torna a casa.

0: degli attori.
1: Soffriva con cosa?

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
1: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
0: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90 e è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
2: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
3: Joseph Angelini Sr.
4: Mary Lynn Edwards Angel.
2: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
5: We will never, ever forget.
2: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: You know I gotta make some shake.

Dimmi che non hai smesso di credere. La mia strada è lunga e spesso ho ancora bisogno di te. Chiedere un pezzo di me perché cosa avrò da offrire se tu chiedi un senso non c'è. Sarà un eccesso di fede o che sto facendo cose belle e grandi. Ma chi cerca se stesso spesso perde gli altri. Non farò quella fine, mi terrò stretto i miei. La sensazione di quando guardi allo specchio e sembra perfetto ciò che sei, wow. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Quel ragazzino cosa gli prende per cantare? Così forte non è male, ma non può farcela. Fanculo a chi lo dice. Se il mondo è il palco avrò qualcuno che fa il DJ 3D, baby. Mio fratello è un dono e la mia musica è sua. È un campionato a parte e voi non siete inclusi, nessuno.

pari fanno fuoco come... Sopra un treno in low cost, sfoglio poesie, poi ci penso, non ti vedo da un po'. Parlano troppo di noi, e poi pensi forse avremmo fatto il botto, ma no. Che cos'è l'amore? Una domanda che mi faccio ancora. Forse sarà per sempre mentre viaggio solo, e mentre al buio ti fai luna e io mi faccio sol. E non ci incontriamo, e se succede ci clissiamo a ciò che siamo. Non sai cosa ti muove, hai solo voi. Guardi ancora le mie storie, come mai le persone restano sole? Non hai mai smesso di fingere. Non hai mai smesso di fingere.

Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Tua mamma non mangia e tu hai il drip.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: fell for the trap again.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
2: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic. Hot Block Radio suona la

Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Benvenuti in Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore.

0: Vi è mai capitato di entrare in una stanza e sentirvi a disagio, senza capire perché? Non trovate nulla di oggettivamente sbagliato, eppure qualcosa non quadra. Volete andarvene. Succede più spesso di quanto pensiamo. In certi uffici, dopo un'ora, vi sentite esausti. In certe sale d'attesa, l'ansia aumenta invece di diminuire. Per anni abbiamo liquidato queste sensazioni come mere questioni estetiche. Invece il vostro corpo stava reagendo a segnali precisi. Forme spigolose attivano l'amigdala, lo stesso circuito cerebrale che si accende di fronte a un pericolo. Il cervello scannerizza ogni spazio in una frazione di secondo, ben prima che possiate pensare mi piace o non mi piace. Il battito accelera, le pupille si dilatano, il respiro si fa più corto. Oppure i muscoli si rilassano, la mandibola si scioglie, il diaframma si abbassa. Semir Zeki, neurobiologo dell'University College London, studia queste risposte dagli anni 90. Ha chiamato questa disciplina neuroestetica. Oggi si intreccia con la psicologia ambientale e il trauma-informed design, per progettare ambienti che non solo li arredano, ma che regolano il sistema nervoso. Vartanian e colleghi, in uno studio del 2013 su NeuroImage, hanno misurato l'attivazione cerebrale di alcuni volontari esposti a diverse forme architettoniche. Secondo questo studio, gli spigoli acuti stimolano l'amigdala dal 20 al 30% in più rispetto alle curve morbide. Numerosi studi di psicologia ambientale, pubblicati su riviste come Journal of Environmental Psychology, mostrano che ambienti percepiti come restorative, cioè che includono natura oppure strutture visive facili da processare, favoriscono il recupero dell'attenzione e la riduzione della fatica cognitiva dopo carichi mentali intensi. Questo è coerente con teorie come l'Attention Restoration Theory di Kaplan e con la prova che l'esperienza di spazi naturali supporta la regolazione dello stato psicofisiologico e l'attenzione. Nel laboratorio di Yoshifumi Miyazaki all'Università di Chiba, i ricercatori hanno misurato per anni le risposte fisiologiche a diversi materiali da costruzione. I risultati sono diventati il punto di riferimento del settore. In uno studio in cui sono state confrontate stanze con diverse percentuali di rivestimento in legno, i ricercatori hanno misurato pressione sanguigna, frequenza cardiaca e attività cerebrale attraverso spettroscopia nel vicino infrarosso, rilevando che la presenza di legno modifica le risposte fisiologiche degli osservatori. Il meccanismo è squisitamente evolutivo. Il cervello percepisce venature, nodi e segni di invecchiamento naturale come segnali di sicurezza, codificati in 300.000 anni di evoluzione in natura. Sulla base di questo corpus di ricerche, l'ospedale St. Olaf's di Trondheim, in Norvegia, ha integrato legno di cedro negli spazi comuni e linee curve con materiali naturali, proprio con il fine di rendere gli spazi meno attivanti da un punto di vista neurovegetativo. Questo perché il confronto con i materiali sintetici è drammatico. Il legno naturale riduce il cortisolo del 15%, la plastica lucida lo aumenta dell'8%. Nel 1984, lo psicologo Roger Ulrich pubblicò su Science uno studio destinato a diventare un classico. Pazienti post-operatori con la vista su di un corso d'acqua ha abbassato le degenze dell'ospedale a 8,5 giorni, contro gli oltre 11 precedenti. Ma l'acqua non agisce solo attraverso la vista. Il suo suono, il gorgoglio delle sue onde, ha una prevedibilità stocastica, cioè possiede pattern abbastanza regolari da tranquillizzare, ma anche abbastanza variabili da non annoiare. Nel Trauma Informed Design, l'elemento acquatico è un gold standard. Riduce l'ipervigilanza, facilita il grounding sensoriale ed è essenziale per la riabilitazione nel disturbo post-traumatico da stress. Nonostante decenni di ricerca, molti spazi in cui viviamo sembrano ancora progettati contro il nostro sistema nervoso. L'estetica dominante, tra brutalismo, open space e hospitality standardizzata, privilegia geometrie aggressive, illuminazione fredda e materiali sintetici che mantengono il corpo in uno stato di allerta latente. Il risultato è overload sensoriale cronico, fatto di microtensioni che si accumulano nel tempo. La neuroestetica sta iniziando a cambiare il nostro rapporto con gli ambienti, anche quelli domestici. Ci mostra che progettare non significa solo organizzare funzioni o produrre immagini, ma modulare stati neurofisiologici. La domanda oggi non è se lo spazio influenzi il benessere umano, ma come useremo questa conoscenza. Progettare diventa allora una forma di scienza umana applicata allo spazio. Riconoscere che ogni forma, materiale, luce o suono parla al nostro sistema nervoso in una lingua antica quanto la nostra specie. E questa lingua, finalmente, stiamo imparando a comprenderla.
1: sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Acquini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
2: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.
3: Sono le 21:07 minuti.
4: La Francia non è mai stata più vicina.
5: Però non è mai stata più vicina.
6: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

Arrivi a un decente occupato, prima che in discoteca ci fossero i laureati. Fai prima sperare davvero che quando ti fotte le università varranno 10 dischi d'oro. Se il chiodo fisso vedi solo più martelli, ora non hai più amici, solo 4 fratelli. Capelli grigi e capisci non siamo eterni.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Yeah, yeah.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

Sa una fottuta matriosca di ossa, scopri sempre che era tutta una bossa. Al dramma frate non ti bussa la porta. Case rotte con i topi, maglie rotte con i buchi, paglie rotte per le canne, cuori rotti per i dubbi, frasi rotte da domande. Guess.

Quante cose sono cambiate, se penso noi più giovani. C'è differenza tra sentire un fuoco dentro ed essere dei piromani. Amici, voi questo volevate? Essere arroganti e nominare l'arte con cui vi giustificate? Non ci credo. Non è la musica, parlo degli uomini, di come pure con il grano possano essere poveri. Un conto è farsi spazio e poi riempirlo con i mobili. Un conto è aver lo spazio e accoltellarsi per star comodi. Però io mi ricordo, d'estate rivedersi, fare il cerchio per rappare solo per appartenersi. Scappare per le vie senza prendere quelle cieche, perché o facevi il bigolo, ti bucavano come un bagel, poi canotte in mutande di camicia, far nascere qualcosa come chi studia ostetricia. E finché fare tanti soldi, allora io concordo, ma gli uomini dimenticano. Io invece mi ricordo che voglio spaccare.

0: puzza di fogna.
1: Ma ricordo gli inverni alle panchine, quando 1000 euro era molto meno di ciò che avevi da dire, quando 10 euro in canne la domenica era festa, senza i tossici di internet a inquinarci la testa, e le scarpe pulite in piazza con il panno, soltanto perché a volte era le stesse tutto l'anno. Se ti scordi chi eri, allora chiama e sarò pronto, se vuoi te lo racconto.

0: che non ci riconosco.
1: Perché io mi ricordo.
2: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Black Radio!
4: Cazzo che figata, ragazzi!
5: Con l'applicazione di Hot Black Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: È mezzanotte.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

sarà meglio fare come fai tu. Tu che nemmeno sai essere sincero, mi freghi una volta e non lo fai più. Persino Gesù si fidava di Pietro. Ora che ho 30 anni e le mie fisse, diventare ricco non esiste. Sì, ma fra non è che non ci penso, com'è che te lo spieghi che non sono ancora triste?

0: sono un artista. Come cazzo era? Come cazzo? Sì, vabbè, continuo in fissa. Sì, mi butto nella mischia come in una rissa. Sono Nate Diaz nel prime, ok. Pure se fischia la spia, pure senza il DJ. Pare d'antologia per Spy, don't play. Tu mi sembri Tuzia sul divano col play.
1: Ok, uscirò bello.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata, ragazzi!

Yeah, ok, yeah, yeah, yo. Ho la folla spacca, primo disco cultura italiana. Costruendo qualcosa di solido per chi ci crede, mica per la massa. Piuttosto che leccare il culo di qualcuno, chiedo solo fitta di sgacia. Una carriera fatta di no, fa sì che sarò re, non sono una comparsa. Tolgo le Jordan 3, guido la macchina come se urgente. Addosso un peso differente, gente che dipende dalle mie scelte. Nessuno davvero sa come mi sento, ma è pronto a dir

0: picchiarsi. C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la so.

ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

sun is down, freezing cold. That's how we already know.

0: Sono le 2:01.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.ways.eu.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.